0: Il meglio degli anni 70, 80 e 90. Radio Latina.
1: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione, che

0: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
1: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
8: No, è mio!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
1: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
0: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
1: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
0: DeGregoris.com.
2: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
10: Sono le 6:02.

0: Grandi hit musicali del passato le puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi grandi successi come questo di George Michael, era I Want Your Sex.
1: Radio Latina.

0: Tra le tante meteore degli anni 80 troviamo anche loro, gli Hong Kong Syndicate, gruppo tedesco che conobbe il suo momento di gloria nel 1986 grazie a questa canzone Too Much.
1: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Palascosa. 338 73 99 175.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città, fuori dal mondo.
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
9: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
10: Radio Latina.
11: Mille

0: ricordi viaggiano sulle ali della grande musica del passato a Radio Latina. Avete appena ascoltato un bel Latina Mix con alcune hit indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo!
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zoomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zoomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zoomarin.it.
4: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio. Vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
5: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
6: L'alta pressione continua ad interessare il Lazio anche per la giornata di mercoledì. Per il momento infatti non mancheranno ampie schiarite, spazi assolati, con solo un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Temperature massime che comunque saranno ancora estive, con valori intorno ai 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siete in ascolto di Radio Latina, con noi potete rivivere il meglio della musica del passato, H24, un successo dopo l'altro. Dagli anni 80 abbiamo ascoltato Chris Rea con l'indimenticabile Josephine.
1: Radio Latina.

0: Questa non poteva mancare su Radio Latina, dove suonano i migliori successi del passato. Era Bellwis Home con Imagination, un grande classico degli anni 80.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. E come disse il mago indovino? Indovina un po' che cos'è quella cosa bianca come la neve e morbida come la neve appena caduta? È la burrata Manzi, che ti si scioglie in bocca e ti lascia un sapore delicato, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. L'ingegner te la fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 1449, www.risarciamo.it.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
13: Aperti anche sabato pomeriggio.
14: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti nella fascia oraria dalle 21.30 alle 6 del giorno successivo. Deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
15: Sono le 7:03.

0: Erano i Musical Youth con il loro grande successo del 1982, Pass the Dutchie, su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: non andare via.
1: Beh, le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Tra queste non potevano mancare quelle di Vasco, che negli anni 80 è stato molto prolifico pubblicando diversi album di grande successo. Questa era Tango della gelosia da Liberi Liberi, disco del 1989.
2: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare. Eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
5: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
6: Quando ci fa sentire

0: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
1: Skoda.
2: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
3: Mercoledì 9 settembre, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Maxi sequestro di beni e disponibilità finanziarie per 53 milioni di euro. Provvedimento eseguito ieri dalla Guardia di Finanza ad Aprilia, applicando gli strumenti previsti dal codice antimafia nella disponibilità di un imprenditore considerato socialmente pericoloso e già coinvolto in passato in importanti inchieste. È titolare di una società che opera nel settore dell'autotrasporto, sotto chiave abitazioni di pregio, uffici ad Aprilia, autocarri, il patrimonio aziendale e i rapporti finanziari. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di Valerio Piovesan, il 78enne rimasto folgorato mentre lavorava ad una pompa di immersione nel garage della sua abitazione a Latina. Sul corpo dell'apicoltore, molto conosciuto in città, sarà eseguita l'autopsia, indagano i carabinieri. Sono stati invitati ad alzarsi educatamente dal proprio lettino mentre prendevano il sole. Si sono ritrovati senza ombrellone numerosi utenti della spiaggia dell'hotel Miramare a Latina. La scena ieri mattina nel noto stabilimento a Capo Portiere, dove i militari della Guardia di Finanza hanno messo i sigilli ad un centinaio di ombrellone sul lato a ridosso del pontile. Non sono invece state sequestrate le cabine. All'origine del provvedimento, problemi relativi alla concessione demaniale nel tratto di Arenile, un tempo della provincia. Cinque poliziotti in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati, sottoposti a custodia cautelare in carcere in un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Tra le accuse avrebbero anche omesso il successivo sequestro di un'intera partita di 50 kg di cocaina. Ed in chiusura cambiamo argomento: un piano di climatizzazione per le scuole, un tavolo permanente con sindacati, Unione Province e associazioni dei comuni ed un'ordinanza in divenire. E quanto concordato ieri in un incontro che si è svolto presso la Regione Lazio, presenti l'assessore ai lavori pubblici Emanuela Rinaldi e l'assessore regionale alla scuola Alessandro Calvi. L'incontro si è concluso con il recepimento delle proposte dei sindacati. Necessario ora programmare il reperimento delle risorse necessarie a finanziare interventi specifici per contrastare il cambiamento climatico. E per il momento è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
2: Questa è Radio Latina.
4: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.
5: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina. Abbiamo appena finito di ascoltare una bella carrellata di successi in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni, il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
7: Più freschi del fresco?
8: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
9: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
8: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
10: La caffetteria Desiderio prosegue anche a settembre la straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio, di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina. Vi aspetta numerosi, anche mamme e bambini, per l'apertura delle scuole, con i suoi straordinari cornetti ad un prezzo speciale. Caffetteria Desiderio, a breve in piazza del mercato a Latina.

0: This is the right time era Lisa Stansfield. La canzone fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1989. Un ricordo tira l'altro su Radio Latina con il meglio della musica del passato non stop.
1: Radio Latina,

0: Meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione non stop. Abbiamo ascoltato Frank Stallone con il suo successo del 1983. Era Far From Over.
1: Radio Latina.

0: febbraio.
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina.
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti, i vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico, arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
10: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Sono le 8:02.

0: Su Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo dei Miami Sound Machine, la band degli esordi di Gloria Estefan. Era Dr. Beat, il loro successo del 1984.
1: Radio Latina.

0: migliori successi degli anni 80 li trovi qui su Radio Latina. Ogni giorno puoi ascoltare il meglio di quel decennio e non solo. Canzoni indimenticabili come questa, era Baby Jane, il grande successo del 1983, firmato Rod Stewart.
1: Da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: Chuck, motore, azione!
4: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
5: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
8: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
7: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
8: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
10: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
11: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
12: Mercoledì 9 settembre, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Hanno dato fuoco ad una quantità di materassi, cuscini, lenzuola, coperte in via Capocroce, via delle Vigne a Sonnino. I materiali incendiati erano su un terreno in uso ad una ditta individuale, denunciato il titolare dell'area. La combustione illecita di rifiuti, spiegano i carabinieri forestali, rappresenta una notevole fonte di inquinamento aereo, in quanto vengono liberate in atmosfera numerose sostanze tossiche che invece all'interno degli inceneritori vengono bloccate da appositi filtri. Le sostanze si disperdono nell'aria e possono venire respirate inconsapevolmente da persone che si trovano nelle vicinanze oppure dove le correnti d'aria le trasportano. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di Valerio Piovesan, il 78enne rimasto folgorato mentre lavorava ad una pompa di immersione nel garage della sua abitazione a Latina. Sul corpo dell'apicoltore, molto conosciuto in città, sarà eseguita l'autopsia, indagano i carabinieri. Cambiamo argomento, un vento nuovo in comune. Latina omaggia 67 ragazzi del Servizio Civile Universale. Il sindaco di Latina Matilde Celentano e l'assessore alle politiche giovanili Andrea Chiarato hanno consegnato ieri gli attestati di merito ai ragazzi del Servizio Civile Universale che hanno svolto il servizio presso il comune nell'annualità 2025-2026. Si tratta di 67 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni impegnati nel servizio presso il Teatro Comunale d'Annunzio, il Museo Cambellotti e lo Sportello del Cittadino, oltre che negli uffici di Turismo, Ambiente, Pubblica Istruzione, Patrimonio, Manutenzioni, Sport e Politiche Giovanili, Demografico e nella Biblioteca Aldo Manuzio. Ascoltiamo l'assessore Chiarato.
13: Sì, un giorno molto speciale per il Comune di Latina, è stato un anno fantastico perché questi giovani hanno portato una ventata di freschezza all'interno dell'ente comunale. Credo che anche l'ente comunale gli abbia trasmesso delle esperienze importanti per la loro futura vita lavorativa.
12: Ed in chiusura ricordare Anna D'Angelillo, l'infettivologa morta sull'Appia ad un mese dalla sua tragica scomparsa, avvenuta mentre dalla stazione di Latina Scalo viaggiava in scooter diretta all'ospedale Goretti per prendere servizio, ma anche sensibilizzare, stimolare interventi per migliorare la sicurezza stradale. L'iniziativa
13: sono delle esperienze importanti per la loro futura vita lavorativa.
12: Ed in chiusura ricordare Anna D'Angelillo, l'infettivologa morta sull'Appia ad un mese dalla sua tragica scomparsa, avvenuta mentre dalla stazione di Latina Scalo viaggiava in scooter diretta all'ospedale Goretti per prendere

0: sensibilizzare sul tema. Un mese senza di lei, una scintilla per aumentare la sicurezza sulle strade, lo slogan scelto dai promotori. Per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra 60 minuti.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
4: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Siamo sempre in vena di ricordi qui su Radio Latina, dove ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Dal 1981 abbiamo ascoltato il Lip Sync con How Long.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati secondo Flight Radar 24, sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta le firme di Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. E partiamo da Latina. Traffico rallentato con code in via Romagnoli e via Don Carlo Torello. Sulla via dei Monti Lepini code nei due sensi di marcia in prossimità dell'intersezione con l'Appia. Infine sulla Pontina code a tratti per traffico intenso tra Pomezia Sud e via di Pratica in direzione Roma. E andiamo a Frosinone, code per traffico intenso su sulla via dei Monti Lepini tra via Quattro Strade, Valle e Fioretta in entrambe le direzioni. Rallentamenti poi sulla via Perfiuggi da via De Carolis alla rotonda per via Casilina verso quest'ultima. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità. Grazie per l'attenzione. A seguire un messaggio di civiltà stradale.
13: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
14: Sono le 9:03.

0: Giulio De Piscopo è stato il batterista del supergruppo storico di Pino Daniele, che scrisse per lui nel 1983 Stop Bayonne, diventato poi uno dei grandi successi di De Piscopo.
1: Radio Latina, Radio Latina.

0: E questo era Michael Cretu con il suo grande successo del 1985, Samurai.
1: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
2: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
1: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
2: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
1: De Gregoris.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: Skoda. Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise in form. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Di nuovo buona giornata a tutti da Antonella Melito. Avrebbero omesso il sequestro di un'intera partita di 50 kg di cocaina ai 5 poliziotti in servizio presso il commissariato di Anzio e Nettuno, ora in carcere con una sfilza di accuse che vanno dal traffico di droga al falso, all'accesso abusivo ai sistemi informatici delle forze di polizia. L'operazione nasce come una costola dell'inchiesta su un gruppo criminale italo-albanese dedito al traffico di droga, che ha portato anche all'acquisizione di elementi probatori relativi alla presunta propria azione di somme di denaro sottratte a persone arrestate per spaccio, denaro che secondo l'accusa, pur essendo ritenuto provento dell'attività illecita, non sarebbe stato sottoposto a sequestro. È stato condannato a 5 anni di reclusione il 34enne di nazionalità irachena che lo scorso 8 marzo nel parcheggio di un supermercato di Latina tentò di rapire un bambino di pochi mesi che era nel seggiolino dell'auto insieme alla madre. L'uomo aveva aperto lo sportello posteriore e cercato di afferrare il bambino che era legato al seggiolino. Le urla della donna avevano immediatamente richiamato l'attenzione del padre e di altre persone presenti. Nel corso dell'interrogatorio aveva raccontato al magistrato di essere stato al momento dei fatti completamente ubriaco e di non avere alcuna intenzione di rapire il piccolo. Cambiamo argomento, un vento nuovo in comune. Latina omaggia 67 ragazzi del Servizio Civile Universale. Il sindaco di Latina Matilde Celentano e l'assessore alle politiche giovanili Andrea Chiarato hanno consegnato ieri gli attestati di merito ai ragazzi del Servizio Civile Universale che hanno svolto il servizio presso il comune nell'annualità 2025-2026. Si tratta di 67 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni impegnati nel servizio presso il Teatro Comunale d'Annunzio, il Museo Cambellotti e lo Sportello del Cittadino, oltre che negli uffici di Turismo, Ambiente, Pubblica Istruzione, Patrimonio, Manutenzioni, Sport e Politiche Giovanili, Demografico e nella Biblioteca Aldo Manuzio. Ascoltiamo l'assessore Chiarato.
9: È stato un anno fantastico perché questi giovani hanno portato portato una ventata di freschezza all'interno dell'ente comunale. Credo che anche l'ente comunale gli abbia trasmesso delle esperienze importanti per la loro futura vita lavorativa.
8: Ascoltiamo anche Sara, una delle ragazze che ha concluso il suo percorso nel servizio civile.
10: Allora, innanzitutto questo percorso è iniziato un po' come un primo approccio nel mondo del lavoro per me, perché non avendo mai avuto alcuna esperienza di lavorativa ho pensato che fosse una bella opportunità anche studiando e lavorando insieme, ma in realtà alla fine si è dimostrato molto di più.
8: Ed in chiusura ricordare Anna D'Angelillo, l'infettivologa morta sull'Appia ad un mese dalla sua tragica scomparsa avvenuta mentre dalla stazione di Latina Scalo viaggiava in scooter diretta all'ospedale Goretti per prendere servizio, ma anche sensibilizzare e stimolare interventi per migliorare la sicurezza stradale. L'iniziativa organizzata dai colleghi della professionista di origine calabrese apprezzatissima per le sue doti umane e professionali. L'appuntamento il 14 settembre alle 18 in Piazza del Popolo a Latina avrà la forma di un flash mob aperto a tutti per ricordare, condividere, sensibilizzare sul tema. Un mese senza di lei, una scintilla per aumentare la sicurezza sulle strade, lo slogan scelto dai promotori. Ed era l'ultima notizia per questa edizione. Gli approfondimenti come sempre sul nostro sito lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
11: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
13: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
14: Radio Latina
15: 1987.

0: Sei su Radio Latina.
1: Novecentottantasette.

0: Era Latina Mix, il meglio della musica del passato in sequenza continua su Radio Latina, a più tardi per altri successi.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
3: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
4: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
8: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
7: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
8: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettore.
9: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione continua ad interessare il Lazio anche per la giornata di mercoledì. Per il momento infatti non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati, con solo un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Temperature massime che comunque saranno ancora estive, con valori intorno ai 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

di oggi, il meglio della musica di ieri, una bella esperienza quotidiana con noi di Radio Latina. Dal 1988 abbiamo ascoltato Europe con Superstitious. Radio Latina.

0: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
1: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
0: Non perdere le super offerte!
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANCSUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANCSUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Più freschi del fresco?
7: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
8: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
7: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
9: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
10: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
11: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
12: Quando ci fa sentire

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis: agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Latina.
2: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sono le 10:06.

0: Duo musicale britannico composto da George Michael e Andrew Ridgeley, nonostante la breve durata dall'82 all'86, il loro sodalizio viene ricordato come uno dei fenomeni musicali di quel decennio di maggior successo. Li abbiamo ascoltati qui su Radio Latina con la loro super hit del 1984, Wake Me Up Before You Go Go.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato la splendida Talking About Revolution, una delle canzoni di punta dell'album di debutto della folk singer americana Tracy Chapman, un grande classico senza tempo degli anni Ottanta.
1: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
2: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la videoispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: Mamma, io mi annoio!
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
6: Dentro la città!
5: Posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
7: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
8: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
7: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
8: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Skoda.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
13: Di nuovo buona giornata a tutti da Antonella Melito. È stato condannato a 5 anni di reclusione il 34enne di nazionalità irachena che lo scorso 8 marzo nel parcheggio di un supermercato di Latina tentò di rapire un bambino di pochi mesi che era nel seggiolino dell'auto insieme alla madre. L'uomo aveva aperto lo sportello posteriore e cercato di afferrare il bambino che era legato al seggiolino. Le urla della donna avevano immediatamente richiamato l'attenzione del padre e di altre persone presenti. Nel corso dell'interrogatorio aveva raccontato al magistrato di essere stato al momento dei fatti completamente ubriaco e di non avere alcuna intenzione di rapire il piccolo. Avrebbero omesso il sequestro di un'intera partita di 50 kg di cocaina ai 5 poliziotti in servizio presso il commissariato di Anzio e Nettuno, ora in carcere con una sfilza di accuse che vanno dal traffico di droga al falso all'accesso. Ha raccontato al magistrato di essere stato al momento dei fatti completamente ubriaco e di non avere alcuna intenzione di rapire il piccolo. Avrebbero omesso il sequestro di un'intera partita di 50 kg di cocaina ai 5 poliziotti in servizio presso il commissariato

0: denaro che, secondo l'accusa, pur essendo ritenuto provento dell'attività illecita, non sarebbe stato sottoposto a sequestro. Cambiamo argomento. Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di apertura dell'asilo nido comunale Babylandia di via Bachelet, che il comune di Latina ha deciso di internalizzare. La sindaca Matilde Celentano, l'assessore alla pubblica istruzione Federica Censi e la consigliera Valentina Colonna hanno dato il benvenuto alle 9 istruttrici educative assunte che, da ieri, si legge in una nota dell'ente, hanno iniziato i colloqui conoscitivi individuali con le famiglie dei 49 bambini. Arrivano però le lamentele di alcuni genitori che aspettavano l'apertura dei cancelli, ma al loro arrivo hanno trovato chiuso. Secondo il comune, solo un qui pro quo. Oggi hanno iniziato il nuovo anno scolastico altri 2 nidi d'infanzia comunali, il Trenino ed il Piccolo Mondo, e sono iniziati i colloqui telefonici per programmare gli appuntamenti conoscitivi negli altri 3 affidati in gestione. Come comunicato ufficialmente via mail dall'assessorato all'istruzione in data 31 agosto, insieme alla lettera di ammissione. Con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole, il quadro del trasporto pubblico locale sul territorio di Sezze torna verso la normalità dopo le criticità emerse a partire dallo scorso 1 luglio con l'entrata in vigore della nuova organizzazione del servizio regionale. Le modifiche inizialmente introdotte avevano infatti determinato una rimodulazione degli orari di alcune corse e la mancata copertura di tratti utilizzati quotidianamente da studenti, lavoratori e cittadini. L'amministrazione comunale di Sezze, avviando un confronto costante con Astral, è arrivata alla revisione di corse, percorsi e collegamenti e dal sostanziale ripristino del servizio, come richiesto dal territorio. Era l'ultima notizia per questa edizione. Gli approfondimenti, come sempre, su lunanotizie.it.
1: Questa è Radio Latina.
2: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
3: Aperti anche sabato pomeriggio.
2: Sei su Radio Latina.
1: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non Stop Mix.

0: Si è appena concluso un altro favoloso Latina Mix con il suo carico di ricordi in sequenza continua, così come la musica mixata dai nostri DJ.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
3: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
4: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
5: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
6: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
7: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: L'Hub DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
9: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.
10: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi, a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
11: La caffetteria Desiderio prosegue anche a settembre la straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio, di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina. Vi aspetta numerosi, anche mamme e bambini, per l'apertura delle scuole, con i suoi straordinari cornetti ad un prezzo speciale. Caffetteria Desiderio, a breve in piazza del mercato a Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
5: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono le 11 in punto.

0: inesorabilmente, ma le belle canzoni rimangono per fortuna. Questa era Things Can Only Get Better, le cose non possono che migliorare, successo del 1985 di Howard Jones.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
2: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
3: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
5: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
6: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Ancora una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Emergenza caldo, la Regione Lazio incontra i sindacati. A breve un tavolo permanente per programmare gli interventi a risolvere le criticità legate al mondo della scuola. L'incontro in Regione con le sigle sindacali si è concluso con il recepimento delle proposte dei sindacati, che hanno incontrato da subito la piena condivisione da parte della Regione. Qualora la situazione non dovesse mutare entro un paio di giorni, si valuterà, fanno sapere dalla Regione, anche con gli uffici preposti, la predisposizione di un'ordinanza per dare la possibilità anche alle scuole di sospendere le lezioni se le temperature dovessero superare i 35 gradi. Contestualmente, entro ottobre verrà convocato un tavolo permanente alla presenza dell'ufficio scolastico regionale e dei soggetti interessati per affrontare in modo sistemico il tema dell'edilizia scolastica e la relativa programmazione del reperimento delle risorse necessarie, con un focus specifico sugli interventi necessari per contrastare il cambiamento climatico. La viabilità lungo via della stazione via Epitaffio a Latina, in questi giorni si è evidenziata una profonda spaccatura all'altezza della Dublo sulla corsia in direzione di Latina, poco prima del semaforo dell'Appia. Un cedimento che in alcuni punti raggiunge anche 10 cm, che rappresenta un concreto pericolo per la circolazione, quindi prestare attenzione. Cambiamo argomento. Si è tenuta ieri mattina la cerimonia di apertura dell'asilo nido comunale Babylandia di via Bachelet, che il comune di Latina ha deciso di internalizzare. La sindaca Matilde Celentano, l'assessore alla pubblica istruzione Federica Censi e la consigliera Valentina Colonna hanno dato il benvenuto alle 9 istruttrici educative assunte che, da ieri si legge in una nota dell'ente, hanno iniziato i colloqui conoscitivi individuali con le famiglie dei 49 bambini. Arrivano però le lamentele di alcuni genitori che aspettavano l'apertura dei cancelli, ma al loro arrivo hanno trovato chiuso. Secondo il comune solo un qui pro quo, oggi hanno iniziato il nuovo anno scolastico altri 2 nidi di infanzia comunali, il Trenino ed il Piccolo Mondo, e sono iniziati i colloqui telefonici per programmare gli appuntamenti conoscitivi negli altri 3 affidati in gestione. Come comunicato ufficialmente via mail dall'assessorato all'istruzione in data 31 agosto, insieme alla lettera di ammissione. Con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole, il quadro del trasporto pubblico locale sul territorio di Sezze torna verso la normalità dopo le criticità emerse a partire dallo scorso 1 luglio con l'entrata in vigore della nuova organizzazione del servizio regionale. Le modifiche inizialmente introdotte avevano infatti determinato una rimodulazione degli orari di alcune corse e la mancata copertura di tratti utilizzati quotidianamente da studenti, lavoratori e cittadini. L'amministrazione comunale di Sezze, avviando un confronto costante con Astral, è arrivata alla revisione di corse, percorsi e collegamenti e dal sostanziale ripristino del servizio, come richiesto dal territorio. Ed era l'ultima notizia, l'informazione torna tra 60 minuti.
6: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
6: Sei su Radio Latina.
10: E ora, 4 dischi 70 80 90. Non

0: una canzone tira l'altra, questo è il bello di Latina Mix, dove anche i ricordi sono in sequenza continua, proprio come i successi intramontabili mixati dai nostri DJ.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Vi do una notizia che ha del magnifico, come disse Lorenzo. Manzi ha interpretato il pensiero delle decinaia e decinaia dei suoi clienti e ha detto: perché non fare una mozzarella di bufala buona che più buona ninja? Oh, l'ha detto e l'ha fatto, ha creato la mozzarella di bufala più buona al mondo. E se ninja credete, andatela assaggiare.
3: Visita il sito manzigiovanni.it. Richiedete le numerose e strepitose offerte settimanali al vostro rivenditore Manzi Giovanni.
4: D'Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
5: Skoda.
6: Ma da dove entra tutta quest'aria?
7: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
6: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
7: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
8: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
9: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
10: L'Hub DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
11: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
12: Un saluto agli amici di Radio Latina da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: L'alta pressione continua ad interessare il Lazio anche per la giornata di mercoledì. Per il momento infatti non mancheranno ampie schiarite e spazi assolati, con solo un po' di nuvolosità di passaggio nel corso della giornata. Temperature massime che comunque saranno ancora estive, con valori intorno ai 30-32 gradi. Ventilazione che sarà debole a tratti moderata, con mare calmo o poco mosso. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Dal 1989 abbiamo ascoltato Vasco Rossi con Domenica Lunatica.
1: Radio Latina.

0: Una canzone dolcissima questa, che fa parte dei grandi successi di un'annata favolosa, il 1984, era Drive, il più grande successo della band americana The Cars.
1: Radio Latina.

0: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Mamma, io mi annoio!
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
4: Dentro la città!
3: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
3: Info e biglietti su luneurpark.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: 12 e un minuto.

0: Radio Latina puoi rivivere ogni giorno il meglio della musica di ieri, anche quella del 1983, e proprio tra i grandi successi di quell'anno abbiamo ripescato questa canzone dei Genesis, era That's All.
1: Radio Latina.

0: La musica che è dentro da sempre la puoi ascoltare su Radio Latina. Ogni giorno potete riscoprire con noi grandi successi del passato come questo Western Girls, grande classico degli anni 80 dei Pet Shop Boys.
1: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
3: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
2: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
3: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
4: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
5: La caffetteria Desiderio prosegue anche a settembre la straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50€. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2€. La caffetteria Desiderio, di Viale Kennedy, centro commerciale Agora a Latina. Vi aspetta numerosi, anche mamme e bambini, per l'apertura delle scuole, con i suoi straordinari cornetti ad un prezzo speciale. Caffetteria Desiderio, a breve in piazza del mercato a Latina.
6: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
1: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Emergenza caldo, la Regione Lazio incontra i sindacati. A breve un tavolo permanente per programmare gli interventi e risolvere le criticità legate al mondo della scuola. L'incontro in Regione con le sigle sindacali si è concluso con il recepimento delle proposte dei sindacati, che hanno incontrato da subito la piena condivisione da parte della Regione. Qualora la situazione non dovesse mutare entro un paio di giorni, si valuterà, fanno sapere dalla Regione anche con gli uffici preposti, la predisposizione di un'ordinanza per dare la possibilità anche alle scuole di sospendere le lezioni se le temperature dovessero superare i 35 gradi. Contestualmente, entro ottobre verrà convocato un tavolo permanente alla presenza dell'ufficio scolastico regionale e dei soggetti interessati per affrontare in modo sistemico il tema dell'edilizia scolastica e la relativa programmazione del reperimento delle risorse necessarie, con un focus specifico sugli interventi necessari per contrastare il cambiamento climatico. La viabilità lungo via della stazione Via Epitaffio a Latina, in questi giorni si è evidenziata una profonda spaccatura all'altezza della Dublo sulla corsia in direzione di Latina, poco prima del semaforo dell'Appia, un cedimento che in alcuni punti raggiunge anche 10 cm e che rappresenta un concreto pericolo per la circolazione, quindi prestare attenzione. E cambiamo argomento, un piccolo gesto dal valore sociale: domani giovedì 10 settembre alle 18 in piazza Berlinguer a Latina si terrà la consegna della panchina solidale. Un progetto promosso dall'associazione Borgo Sabotino 2.0, APS, il libro di Emiliano e Onda Azzurra a Pontina, in collaborazione con Meccanica Pontina. La panchina, progettata con uno spazio centrale dedicato alle persone in carrozzina, vuole rappresentare concretamente i valori di inclusione, accessibilità e rispetto. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una città più accogliente e attenta alle esigenze delle persone con disabilità, ribadendo un messaggio importante: la disabilità non è un atto di carità ma un dovere di equità sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere questo momento dedicato ad una comunità più inclusiva e solidale. In chiusura ancora appuntamenti, andiamo a Gaeta domani 10 settembre presso Piazza delle Capitanerie di Porto al Molo Santa Maria. Alle 21:15 arriverà la bellissima e bravissima attrice Luisa Ranieri, un evento nell'ambito della rassegna Parole in Scena che attraverso proiezioni, foto e documenti video ripercorrerà la straordinaria carriera dell'attrice partenopea. Era l'ultima notizia, ma gli approfondimenti come sempre li trovate sul nostro sito lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
9: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
8: Tutto il meglio della musica 70 80 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.

0: Che musica su Radio Latina, solo grandi hit del passato, anche in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
3: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.

0: Ricordi, emozioni e un pizzico di nostalgia con il meglio della musica del passato su Radio Latina. Abbiamo ascoltato gli Eurythmics, veri mattatori della scena musicale degli anni Ottanta. Tra le loro hit di quel decennio c'era Torn in My Sight.
1: Radio Latina.

0: molto in voga negli anni 80, i Matt Bianco, li abbiamo ritrovati qui su Radio Latina con il loro grande successo del 1984, Sneaking Out the Back Door.
1: Radio Latina.

0: tempo passa, ma le belle canzoni rimangono, per fortuna. Ne è un esempio Feels Like Heaven, successo del 1983 dei Fiction Factory.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Più freschi del fresco?
4: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
5: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
4: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
6: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: Club DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
8: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
9: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Sono le 13:03.

0: Abbiamo fatto un tuffo negli anni 80 con gli Spargo. Questo era il loro successo del 1981, One Night Affair. Tutto il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Il meglio della musica del passato suona su Radio Latina, e se parliamo del meglio non poteva mancare questa canzone. Abbiamo ascoltato i Clash con Should I Stay or Should I Go, un grande classico degli anni 80.
1: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
2: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in piazza Roma 4, 0773 664. 1449 www.risarciamo.it.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: Skoda. GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
5: Nuovo appuntamento con l'informazione, una buona giornata a tutti da Antonella Melito. Emergenza caldo, la Regione Lazio incontra i sindacati. A breve un tavolo permanente per programmare gli interventi e risolvere le criticità legate al mondo della scuola. L'incontro in Regione con le sigle sindacali si è concluso con il recepimento delle proposte dei sindacati, che hanno incontrato da subito la piena condivisione da parte della Regione. Qualora la situazione non dovesse mutare entro un paio di giorni, si valuterà, fanno sapere dalla Regione anche con gli uffici preposti, la predisposizione di un'ordinanza per dare la possibilità anche alle scuole di sospendere le lezioni se le temperature dovessero superare i 35 gradi. Contestualmente, entro ottobre verrà convocato un tavolo permanente alla presenza dell'ufficio scolastico regionale e dei soggetti interessati per affrontare in modo sistemico il tema dell'edilizia scolastica e la relativa programmazione del reperimento delle risorse necessarie, con un focus specifico sugli interventi necessari per contrastare il cambiamento climatico. La viabilità lungo via della stazione Via Epitaffio a Latina, in questi giorni si è evidenziata una profonda spaccatura all'altezza della Dublo sulla corsia in direzione di Latina, poco prima del semaforo dell'Appia, un cedimento che in alcuni punti raggiunge anche 10 cm, che rappresenta un concreto pericolo per la circolazione, quindi prestare attenzione. E cambiamo argomento, un piccolo gesto dal valore sociale: domani giovedì 10 settembre alle 18 in piazza Berlinguer a Latina si terrà la consegna della panchina solidale, un progetto promosso dall'associazione Borgo Sabotino 2.0, APS, il Libro di Emiliano e Onda Azzurra a Pontina, in collaborazione con Meccanica Pontina. La panchina, progettata con uno spazio centrale dedicato alle persone in carrozzina, vuole rappresentare concretamente i valori di inclusione, accessibilità e rispetto. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una città più accogliente e attenta alle esigenze delle persone con disabilità, ribadendo un messaggio importante: la disabilità non è un atto di carità, ma un dovere di equità sociale. La cittadinanza è invitata a partecipare e a condividere questo momento dedicato ad una comunità più inclusiva e solidale. In chiusura ancora appuntamenti, andiamo a Gaeta domani 10 settembre presso Piazza delle Capitanerie di Porto al Molo Santa Maria. Alle 21:15 arriverà la bellissima e bravissima attrice Luisa Ranieri, un evento nell'ambito della rassegna Parole in Scena che attraverso proiezioni, foto e documenti video ripercorrerà la straordinaria carriera dell'attrice partenopea. Era l'ultima notizia, ma gli approfondimenti come sempre li trovate sul nostro sito lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
6: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
7: Aperti anche sabato pomeriggio.
4: Sei su Radio Latina.
7: Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: con Latina Mix anche le emozioni e i ricordi sono in sequenza continua, proprio come le canzoni senza tempo, sempre protagoniste su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Amici di Radio Latina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ancora condizioni meteo estive nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza e cielo sereno poco nuvoloso, ma soprattutto con temperature elevate. Il caldo continua a farsi sentire nelle zone interne, superiamo in maniera decisa i 30 gradi. Però domani, soprattutto nella seconda parte del giorno, arriveranno acquazzoni e temporali, e man mano che arrivano porteranno aria più fresca. Dalla fine di domani si starà meglio, da venerdì temperature massime sotto i 30 gradi. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Anche questo lo possiamo annoverare tra i classici degli anni 80. Erano i Huey Lewis and the News con la loro hit del 1984, I Want a New Drug.
1: Radio Latina,

0: grande musica del passato si riascolta sempre con piacere e qui su Radio Latina ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione di successi. Abbiamo ascoltato i Beach Boys con Kokomo.
1: Radio Latina.

0: La grande musica del passato la condividiamo con voi ogni giorno qui su Radio Latina. Abbiamo ascoltato il successo di Grace Jones, datato 1981, era I've Seen That Face Before.
1: Ma da dove entra tutta quest'aria?
2: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
1: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
2: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
3: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
4: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
6: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
7: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
6: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
7: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi Dettorre.
8: La caffetteria Desiderio prosegue anche a settembre la straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio, di Viale Kennedy, centro commerciale Agora a Latina. Vi aspetta numerosi, anche mamme e bambini, per l'apertura delle scuole, con i suoi straordinari cornetti ad un prezzo speciale. Caffetteria Desiderio, a breve in piazza del mercato a Latina.
9: Sono le 14:02.

0: La celeberrima nel blu dipinto di blu, canzone di Domenico Modugno, conosciuta in tutto il mondo, fu rivisitata in chiave flamenco dai Gypsy Kings, che la pubblicarono col titolo Di Volare nel 1989. Su Radio Latina continuiamo a volare con i grandi successi del passato.
1: Radio Latina.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia rievocati dei grandi successi del passato, di cui ogni giorno vi proponiamo un'ampia selezione. Tra questi non potevano mancare i successi di Zucchero. Era Diavolo in me, primo singolo estratto dall'album Oro, Incenso e Birra, l'album di maggior successo in Italia dell'anno 1989.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
3: Dentro la città,
2: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
6: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
7: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
8: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando, dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia dà oggi l'ultimo saluto a re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.
9: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Finisce qui questa bella ondata revival con il meglio della musica del passato in sequenza continua. Latina Mix torna più tardi.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Skoda.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello e come disse Socrate, quel mio amico filosofo, meglio mangiare bene che mangiare male. Allora approfittate e mangiate i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
5: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Lab DFG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
12: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.

0: Se siete in vena di ricordi, state ascoltando la radio giusta, Radio Latina, perché qui passa solo il meglio della musica del passato. Dagli anni Ottanta abbiamo rispolverato questa hit dance di Shannon, era Let the Music Play.
1: Radio Latina,

0: Gli anni 80 sono stati un decennio favoloso, ricco di successi, degnamente rappresentati dalla celeberrima Don't You Forget About Me dei Simple Minds, che non poteva mancare tra i super classici di Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: sound inconfondibile dei Dire Straits, così come la voce di Mark Knopfler, un vero e proprio marchio di fabbrica della band. Abbiamo ascoltato dal 1985 So Far Away. I migliori successi del passato ti aspettano tutti i giorni su Radio Latina.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jay-Q, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
2: Sono le 15:02.

0: musica che hai dentro da sempre la puoi ascoltare qui su Radio Latina. Ogni giorno infatti potete riscoprire con noi i grandi successi del passato. Abbiamo ascoltato gli Arcadia dal 1985 con Election Day.
1: Radio Latina.

0: Se ami la musica del passato, stai ascoltando la radio giusta. Questa è Radio Latina con il suo carico di ricordi musicali non stop. Abbiamo ascoltato Steve Martin con Disco Nights.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
3: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
4: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
3: Non perdere le super offerte.
5: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
6: Latina è la sua provincia. Non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
4: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
7: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Oltre 12 grammi di crack e quasi 10 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e circa 1000 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri ad Aprilia nell'abitazione di un 43enne di origine albanese arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa della sezione operativa del reparto territoriale che aveva portato i militari a monitorare gli spostamenti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici. La droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Nel corso della stessa operazione il 43enne è stato denunciato anche per occupazione abusiva di immobile pubblico. Secondo i carabinieri viveva abusivamente in uno stabile di proprietà del comune di Aprilia. L'uomo è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Regione Lazio valuta la possibilità di permettere alle scuole di sospendere le lezioni se le temperature dovessero superare i 35 gradi. È una delle ipotesi emerse dall'incontro tra la Regione e i sindacati sull'emergenza caldo. Se la situazione non cambierà nei prossimi giorni, saranno gli uffici competenti a valutare la predisposizione di un'ordinanza. Ma si guarda anche a lungo periodo. Entro ottobre dovrebbe essere convocato un tavolo permanente con Regione, Ufficio Scolastico Regionale, ANCI, UPI, sindacati e altri soggetti interessati. L'obiettivo sarà programmare gli interventi sull'edilizia scolastica, individuare le risorse necessarie e affrontare anche gli effetti del cambiamento climatico sugli edifici e sulle condizioni di lavoro e apprendimento. Sopralluogo questa mattina dell'assessore ai servizi sociali Maurizio Galardo al dormitorio comunale di via Villa Franca a Latina. La visita è servita a verificare le condizioni della struttura, l'organizzazione del servizio e le esigenze degli ospiti attraverso un confronto con il personale comunale e gli operatori della cooperativa che gestisce il dormitorio. Attualmente sono 24 le persone accolte, tra cui 6 donne. La struttura recentemente rinnovata garantisce ospitalità durante tutto l'anno alle persone che vivono situazioni di particolare fragilità. L'amministrazione sottolinea però che il dormitorio deve anche essere il punto di partenza per percorsi di autonomia e reinserimento sociale attraverso progetti e attività di accompagnamento. Con l'avvicinarsi della riapertura delle scuole, il quadro del trasporto pubblico locale sul territorio di Sezze torna verso la normalità dopo le criticità emerse a partire dallo scorso luglio con l'entrata in vigore della nuova organizzazione del servizio regionale. Le modifiche inizialmente introdotte avevano infatti determinato una rimodulazione degli orari di alcune corse e la mancata copertura di tratti utilizzati quotidianamente da studenti, lavoratori e cittadini. L'amministrazione comunale, avviando un confronto costante con Astral, è arrivata alla revisione di corse, percorsi e collegamenti e al sostanziale ripristino del servizio come richiesto dal territorio. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
4: Questa è Radio Latina.
8: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
9: Aperti anche sabato pomeriggio.
10: Tutto il meglio della musica 70, 80, 90 è solo qui. Sei su Radio Latina.
11: Radio Latina.
12: ...1985.

0: meglio della musica del passato, suona anche in formato Latina Mix per farvi gustare questi grandi successi indimenticabili in sequenza continua. Al prossimo appuntamento.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq, tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value, TAN 0, TAEG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
4: Skoda. Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.

0: Questo è stato il primo singolo di Spagna, Easy Lady, pubblicato nel 1986, che lanciò ufficialmente l'artista nel panorama della musica dance degli anni 80.
1: Radio Latina,

0: Amici, amici, sono il vostro amico Martupello. Un giorno mio cugino di terzo grado Cartesio mi ha detto: mangia i prodotti dell'azienda Mangi Giovanni e vedrai che non li lascerai più. Oh, c'aveva ragione, c'aveva ragione, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa'. Mangi Giovanni, la bontà garantita.
1: Visita il sito www.mangigiovanni.it.
2: Un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
3: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
2: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo!
3: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
2: DeGregoris.com.
4: Centro Diagnostico Medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
5: Più freschi del fresco?
6: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
7: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
6: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
8: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
9: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
11: Sono le 16 e un minuto.

0: Dal 1984 abbiamo ascoltato gli Stadio insieme a Vasco Rossi con La faccia delle donne.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: migliori successi degli anni Ottanta li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina, e tra questi ci sono i classici intramontabili di Michael Jackson, come questo Thriller dall'omonimo album capolavoro del 1982.
1: Contro gli infestanti in casa esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Blatte, topi, zanzare, eliminati davvero, senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
5: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
4: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
5: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
8: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
9: Buon pomeriggio, bentrovati da Elisabetta De Falco. Oltre 12 grammi di crack e quasi 10 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e circa 1000 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri ad Aprilia nell'abitazione di un 43enne di origine albanese arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa della sezione operativa del reparto territoriale, che aveva portato i militari a monitorare gli spostamenti dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici. La droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Nel corso della stessa operazione il 43enne è stato denunciato anche per occupazione abusiva di immobile pubblico. Secondo i carabinieri viveva abusivamente in uno stabile di proprietà del comune di Aprilia. L'uomo è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria. La Regione Lazio valuta la possibilità di permettere alle scuole di sospendere le lezioni se le temperature dovessero superare i 35 gradi. È una delle ipotesi emerse dall'incontro tra la Regione e i sindacati sull'emergenza caldo. Se la situazione non cambierà nei prossimi giorni, saranno gli uffici competenti a valutare la predisposizione di un'ordinanza. Ma si guarda anche a lungo periodo. Entro ottobre dovrebbe essere convocato un tavolo permanente con Regione, Ufficio Scolastico Regionale, ANCI, UPI, sindacati e altri soggetti interessati. L'obiettivo sarà programmare gli interventi sull'edilizia scolastica, individuare le risorse necessarie e affrontare anche gli effetti del cambiamento climatico sugli edifici e sulle condizioni di lavoro e apprendimento. Il Consiglio Comunale di Latina ha approvato il regolamento per istituire il premio Latina Giovani Imprenditori dedicato alle nuove realtà imprenditoriali della città. Il premio sarà articolato in 8 settori dell'economia cittadina con riconoscimenti fino a 1000 euro per ciascuna categoria. Non verranno valutati soltanto i risultati economici, ma anche elementi come innovazione, sostenibilità, sicurezza, qualità del lavoro, responsabilità sociale e legame con il territorio. L'iniziativa è nata da un emendamento di Fratelli d'Italia approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale ed è stata successivamente definita dalla Commissione Attività Produttive attraverso il confronto con associazioni di categoria e organizzazioni sindacali. La presidente della Commissione, Simona Amulé, sottolinea che l'obiettivo è valorizzare i giovani che scelgono di investire a Latina, dando visibilità alle loro esperienze. Si è chiusa domenica sera al Parco Friuli di Aprilia alla festa provinciale dell'Unità del Partito Democratico. 4 giornate dedicate a dibattiti, incontri, musica e socialità, con al centro temi come sanità, lavoro, disuguaglianze, diritto alla casa, ambiente e sicurezza. La scelta di portare la manifestazione ad Aprilia è stata particolarmente significativa dopo lo scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Il segretario provinciale del PD, Omar Sarubbo, ha ribadito la volontà di mantenere una presenza sul territorio e ha lanciato un appello a una politica più concentrata sui problemi concreti delle persone. Tra le priorità indicate il costo della vita e dell'energia, il lavoro, la casa, la sanità e la scuola. Soddisfazione anche dal segretario del PD di Aprilia, Davide Zingaretti, che ha sottolineato la partecipazione registrata durante i 4 giorni e l'importanza di mantenere aperto il confronto con la comunità. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
8: Questa è Radio Latina.
10: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
8: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo chiuso in bellezza questo Latina Mix. I nostri successi in sequenza continua torneranno a suonare più tardi su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazione in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
3: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
4: La caffetteria Desiderio prosegue anche a settembre la straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio, di Viale Kennedy, centro commerciale Agora a Latina. Vi aspetta numerosi, anche mamme e bambini, per l'apertura delle scuole, con i suoi straordinari cornetti ad un prezzo speciale. Caffetteria Desiderio, a breve in piazza del mercato a Latina.

0: Abbiamo ascoltato un altro grande classico degli anni 80, There Must Be an Angel Playing With My Heart degli Eurythmics, e questa canzone è la dimostrazione che la bella musica non tramonta mai.
1: Radio

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Allora, un mobile carino per il bagno l'ho visto al negozio vicino al forno. Gli accessori dove lavora Franco. Per i pavimenti dobbiamo cercare... Ma mi stai ascoltando?
4: Sì, ma tanto c'è De Gregoris. È un'azienda seria. Hai tutto in un solo posto e sei guidato da un esperto di settore.
3: Ma che bello questo bagno! E questi pavimenti hanno anche termoarredo.
4: De Gregoris. Arredo bagno, pavimenti e rivestimenti di alta qualità e delle migliori marche. Sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce e a Borgo San Donato, sulla statale Pontina, chilometro 83.
3: De Gregoris.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Da oltre 40 anni, il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco, in ogni momento.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
11: Dentro la città, fuori dal mondo!
10: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Bentrovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove la circolazione è nella norma, ad eccezione di code sulla statale dei Monti Lepini tra via Simoncelli e la rotatoria per la Casilina. Per i cantieri attivi, ad Alatri domani 10 settembre per lavori di realizzazione di una nuova area mercato, a partire dalle 7 fino alle 18 attive modifiche alla viabilità in via Francia e in via Lussemburgo. Attenzione alla segnaletica sul posto. Traffico regolare anche nel territorio di Latina. Rallentamenti sono presenti sulla Pontina nei pressi di Borgo Piave nelle due direzioni. Per gli eventi in programma, a San Felice Circe da domani e fino al 13 settembre va in scena il Beer Buffalo Fest 2026 in località Borgo Montenero. A partire dalle 18 e fino alle 24 previste modifiche alla viabilità lungo le strade interessate. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
15: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. incendi, oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Info Mobilità.
16: Sono le 17:03.

0: La straordinaria Whitney Houston, universalmente riconosciuta come una delle più popolari cantanti di tutti i tempi, ci ha regalato grandi emozioni con la sua magnifica voce. Abbiamo riassaporato I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, il suo grande successo del 1987.
1: Radio Latina.

0: Amici e amici, sono il vostro amico Martufello. È arrivata in questo momento istantaneo una notizia ansia. Mi rivolgo alle decinaia e decinaia di negozi e grandi supermercati che ancora non hanno i prodotti dell'azienda Manzi Giovanni. Sbrigatevi a prenderli, perché tutti i prodotti Manzi hanno superato la barriera della bontà con la loro genuinità e la loro freschezza. Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
1: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: Più freschi del fresco?
5: Super freddo! Gli specialisti dei surgelati e congelati.
6: Super offerte! Merluzzo decapitato, 6,90 euro al chilo. Filetto di orata, 7,90 euro al chilo. Fino al 10 settembre.
5: Super freddo! A Latina, via Isonzo 221.
7: Sei claustrofobico e hai bisogno di effettuare una risonanza magnetica? Al Medilab San Carlo puoi svolgere il tuo esame in totale sicurezza con la nuovissima risonanza magnetica aperta Fuji Lucent Plus, ad un costo inferiore rispetto ad una RMN chiusa. E se sei un pensionato over 70, usufruisci di un prezzo speciale a te dedicato. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, in via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
8: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
9: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
10: Buon pomeriggio, di nuovo ben trovati da Elisabetta De Falco. Primo incontro istituzionale tra l'amministrazione comunale di Latina e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Luca Palmieri. Al centro del confronto i temi della sicurezza, della prevenzione e della collaborazione tra comune e forze dell'ordine. L'obiettivo è rafforzare la presenza e l'attenzione sul territorio anche attraverso un dialogo costante con i cittadini. La sindaca Matilde Celentano ha rivolto al comandante un benvenuto e gli auguri per il nuovo incarico, confermando la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione con l'arma al servizio della comunità. La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta sulla morte di Valerio Piovesan, il 78enne, rimasto folgorato mentre lavorava ad una pompa di immersione nel garage della sua abitazione. Sul corpo dell'apicoltore, molto conosciuto a Latina, sarà eseguita l'autopsia. Intanto indagano i carabinieri. Oltre 12 grammi di crack e quasi 10 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, materiale per confezionare le dosi e circa 1000 euro in contanti. È quanto hanno sequestrato i carabinieri ad Aprilia nell'abitazione di un 43enne di origine albanese arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L'intervento è scattato al termine di un'attività investigativa della sezione operativa del reparto territoriale che aveva portato i militari a monitorare gli spostamenti dell'uomo già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici. La droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio. Nel corso della stessa operazione il 43enne è stato denunciato anche per occupazione abusiva di immobile pubblico. Secondo i carabinieri viveva abusivamente in uno stabile di proprietà del comune di Aprilia. L'uomo è stato portato nel carcere di Latina a disposizione dell'autorità giudiziaria. riportare un vecchio apparecchio elettronico e contribuire alla raccolta dei RAE per partecipare a una serata di musica e ambiente. È l'invito lanciato dal Comune di Formia e da Formia Rifiuti Zero in occasione dell'evento conclusivo di Eco Stelle. L'appuntamento è domenica 13 settembre dalle 18:30 in Piazza Aldo Moro. La serata inizierà con la premiazione dei lidi che si sono distinti nella raccolta differenziata e proseguirà con il concerto dei musici di Francesco Guccini, la band che ha accompagnato per anni il cantautore. La campagna Eco Stelle ha coinvolto gli stabilimenti balneari e anche le spiagge libere, dove nei fine settimana sono state attivate isole ecologiche mobili. Secondo i dati del Comune, Formia ha superato il 79% di raccolta differenziata, avvicinandosi all'80%. L'obiettivo dell'iniziativa di domenica è quindi concludere la campagna, riportando l'attenzione anche sulla corretta gestione dei rifiuti elettronici. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
9: Questa è Radio Latina.
11: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
12: Aperti anche sabato pomeriggio.
9: Sei su Radio Latina.
13: E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: questo era l'ultimo brano della sequenza. Latina Mix tornerà ad allietarci più tardi con altri successi in sequenza continua.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
3: Skoda.
4: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
5: Contro infiltrazioni e tubi rotti esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia. Individuiamo il guasto al millimetro con la videoispezione, senza rompere nulla. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia. Dove finiscono i problemi?
6: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
7: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo. Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
8: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
9: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
10: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
12: Dopo lunghe giornate di caldo, anche le regioni centrali vedranno un break dal caldo. La giornata di giovedì infatti vedrà un cambio di scenario. Umide correnti atlantiche facenti capo a una perturbazione porteranno a fasi temporalesche a più riprese, con fenomeni forti soprattutto sull'Alto Lazio nella seconda parte di giovedì, oltre a un progressivo netto calo termico. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: meglio della musica lo trovi qui su Radio Latina con le grandi hit del passato in rotazione continua. Abbiamo ascoltato Europe con Rock the Night, uno dei singoli estratti dal fortunato album The Final Countdown del 1986.
1: Radio Latina,

0: migliori successi degli anni 80 li puoi ascoltare ogni giorno su Radio Latina. Questo non poteva assolutamente mancare, erano i Dead or Alive, band inglese che deve la sua popolarità proprio a questa canzone, You Spin Me Round Like a Record, grande hit del 1985.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Hai subito un trauma o un intervento? Hai bisogno di un percorso riabilitativo dedicato? O semplicemente vuoi svolgere un'attività fisica per il tuo benessere personale? Vieni al Medilab San Carlo. Troverai i migliori professionisti in fisioterapia e i macchinari più innovativi nella splendida struttura di Via Milazzo 85 a Latina. Medilab San Carlo. Ci prendiamo cura della tua salute.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Quando ci fa sentire

0: Un ricordo tira l'altro e tra i ricordi degli anni 80 non potevano mancare i Bon Jovi con i loro successi. Questa era la famosa You Give Love a Bad Name.
1: Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato un grande classico degli anni 80 firmato Phil Collins, era You Can Terry Love, il cover del 1982 del grande successo delle Supremes degli anni 60. Il meglio della musica del passato lo trovi qui su Radio Latina.
1: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio a Liri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio a Liri Frosinone.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Come disse il famoso filosofo di Rocca Cannuccia, la provola fumigata è buona, ma la provola fumigata Manzi è una delizia, eppure di più. Provola fumigata Manzi e non sai che te magni, perché il buono è buono, ma il meglio è meglio. Non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93. Latina.
7: Da dove entra tutta quest'aria?
8: Direi da ogni finestra e da ogni porta. È ora di cambiarle. Metti fine agli spifferi e rinnova la tua casa con De Gregoris. Scopri gli infissi Cosmet Group, sinonimo di qualità e risparmio energetico. E le porte garofoli, eleganti e di design, perfette per ogni ambiente.
7: De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce.
8: De Gregoris, ed è subito aria di casa nuova. DeGregoris.com.
9: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day, un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora, fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre, corri nei supermercati Damn.
10: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 66 14 49, www.risarciamo.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
11: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare, oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
12: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda
3: su Radio Latina.
12: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Si estende anche alla provincia di Latina l'indagine dei carabinieri del gruppo tutela ambientale di Napoli su un presunto traffico illecito di rifiuti e sul furto di ingenti quantitativi di materiale ferroso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Salerno, è partita nel 2022 da un controllo di un impianto di Albanella e avrebbe portato alla luce un sistema attivo in diverse regioni e anche all'estero. Sono diversi gli imprenditori indagati per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e furto. Contestate anche esportazioni illegali di rifiuti e oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi verso la Turchia. L'operazione ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 3,4 milioni di euro tra 71 conti correnti, 8 camion e impianti aziendali. Notificati anche 11 inviti a interrogatorio preventivo per gli indagati. Vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Primo incontro istituzionale tra l'amministrazione comunale di Latina e il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Luca Palmieri. Al centro del confronto i temi della sicurezza, della prevenzione e della collaborazione tra comune e forze dell'ordine. L'obiettivo è rafforzare la presenza e l'attenzione sul territorio anche attraverso un dialogo costante con i cittadini. La sindaca Matilde Celentano ha rivolto al comandante un benvenuto e gli auguri per il nuovo incarico, confermando la volontà di proseguire il rapporto di collaborazione con l'arma al servizio della comunità. La Regione Lazio valuta la possibilità di permettere alle scuole di sospendere le lezioni se le temperature dovessero superare i 35 gradi. È una delle ipotesi emerse dall'incontro tra la Regione e i sindacati sull'emergenza caldo. Se la situazione non cambierà nei prossimi giorni, saranno gli uffici competenti a valutare la predisposizione di un'ordinanza. Ma si guarda anche a lungo periodo. Entro ottobre dovrebbe essere convocato un tavolo permanente con Regione, Ufficio Scolastico Regionale, ANCI, UPI, sindacati e altri soggetti interessati. L'obiettivo sarà programmare gli interventi sull'edilizia scolastica, individuare le risorse necessarie e affrontare anche gli effetti del cambiamento climatico sugli edifici e sulle condizioni di lavoro e apprendimento. Il Terracina Book Festival, in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina e con il Comune, assessorato alla cultura, prosegue il suo percorso con l'appuntamento conclusivo della manifestazione nella cornice del Teatro Romano. Sabato 12 settembre alle 21 il festival raggiunge il suo momento più importante con una serata dedicata ai libri, alla cultura e al confronto attraverso la presentazione di due opere e l'incontro con gli autori. Un appuntamento che conclude il percorso del Terracina Book Festival e che trova nel Teatro Romano il luogo ideale per celebrare la cultura e il valore del patrimonio storico della città. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
3: Questa è Radio Latina.
13: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
14: Aperti anche sabato pomeriggio.
15: Tutto il meglio della musica 70-80-90 è solo qui, sei su Radio Latina.

0: meglio della musica del passato suona su Radio Latina, a più tardi per un altro fantastico Latina Mix.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, Tane Taeg 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave. Aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Chuck,

0: Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
3: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
4: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
3: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
4: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario, dottor Luigi Dettore.

0: E questo era Tullio De Piscopo dal 1989 con e allora su Radio Latina, dove fanno compagnia ogni giorno i grandi successi del passato. E allora rimanete con noi, perché qui i ricordi non si fermano mai.
1: Radio Latina,

0: Vivi la grande musica del passato con Radio Latina. Ogni giorno condividiamo con voi grandi successi che hanno fatto la storia della musica. E se parliamo di grandi successi, non possono mancare le hit dei Simply Red, come questa del 1987, era The Right Thing.
1: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e JQ, DR, Evo, Sport Equip, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
2: Contro le fosse biologiche piene esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo, l'altra è chiamare Fageco Ecologia. Svuotamento e sanificazione rapida, sicura, senza sorprese. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Da Auto Europa, unica concessionaria Volkswagen di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone, trovi il nuovo T-Roc, il SUV che cercavi, a partire da soli 220 euro al mese con progetto valore Volkswagen. TAN 5,99%, TAEG 6,97%. Affrettati, è una promozione da non perdere sul nuovo T-Roc. Carattere forte, anima ibrida. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Alliri Frosinone.
5: La caffetteria Desiderio prosegue anche a settembre la straordinaria promozione. Cappuccino e cornetto ripieno o normale, anche con frutta, solo 2,50 euro. Caffè e cornetto semplice o ripieno, compreso la frutta, a 2 euro. La caffetteria Desiderio, di Viale Kennedy, centro commerciale Agora, a Latina. Vi aspetta numerosi, anche mamme e bambini, per l'apertura delle scuole, con i suoi straordinari cornetti ad un prezzo speciale. Caffetteria Desiderio, a breve in piazza del mercato a Latina.
6: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 4 via Salaria è attiva una chiusura notturna di circa 5 km della galleria Colle Giardino in direzione Rieti nella fascia oraria dalle 21:30 alle 6 del giorno successivo. Deviazioni indicate in loco. Sulla strada statale 296 della Scafa è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa tra lo svincolo per l'aeroporto di Fiumicino e lo svincolo con via della Scafa in direzione Ostia. Sulla strada statale 156 dei Monti Lepini è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per il casello di Frosinone autostrada A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Prossedi in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Frosinone, esclusi i giorni festivi. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
7: Sono le 19:04.

0: Questi erano gli Oliver Onions dal 1982 con Fantasy, dalla colonna sonora del film Bomber con Bud Spencer.
1: Radio Latina.

0: Ve le suoniamo ogni giorno qui su Radio Latina, le più belle canzoni del passato. Solo grandi successi da riscoprire insieme a noi ogni giorno, come questo di Michael Jackson, era Human Nature dall'album capolavoro Thriller.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Fermati, sei da 8:30, colazione 8:30, pranzo 8:30, aperitivo 8:30, bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30, entri per una pausa, torni per il gusto.
3: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione. Raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
4: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del ministro per lo sport e i giovani e della regione Lazio.
5: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value. TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
6: Skoda. Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
7: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
8: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. Lungo via della stazione via Epitaffio a Latina, proprio in questi giorni si è evidenziata una profonda spaccatura all'altezza della Dublo sulla corsia in direzione di Latina poco prima del semaforo dell'Appia. Un cedimento della strada che in alcuni punti raggiunge anche i 10 centimetri e che rappresenta un concreto pericolo per la circolazione. Tante in queste ultime ore le segnalazioni anche sui social. Si estende anche alla provincia di Latina l'indagine dei carabinieri del gruppo tutela ambientale di Napoli su un presunto traffico illecito di rifiuti e sul furto di ingenti quantitativi di materiale ferroso. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Salerno, è partita nel 2022 da un controllo di un impianto di Albanella e avrebbe portato alla luce un sistema attivo in diverse regioni e anche all'estero. Sono diversi gli imprenditori indagati per associazione a delinquere, traffico illecito di rifiuti e furto, contestate anche esportazioni illegali di rifiuti e oltre 5.000 tonnellate di rottami ferrosi verso la Turchia. L'operazione ha portato al sequestro preventivo di beni per circa 3,4 milioni di euro tra 71 conti correnti, 8 camion e impianti aziendali. Notificati anche 11 inviti a interrogatorio preventivo per gli indagati. Vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Sopralluogo questa mattina dell'assessore ai servizi sociali Maurizio Galardo al dormitorio comunale di via Villa Franca a Latina. La visita è servita a verificare le condizioni della struttura, l'organizzazione del servizio e le esigenze degli ospiti attraverso un confronto con il personale comunale e gli operatori della cooperativa che gestisce il dormitorio. Attualmente sono 24 le persone accolte, tra cui 6 donne. La struttura, recentemente rinnovata, garantisce ospitalità durante tutto l'anno alle persone che vivono situazioni di particolare fragilità. L'amministrazione sottolinea però che il dormitorio deve anche essere il punto di partenza per percorsi di autonomia e reinserimento sociale attraverso progetti e attività di accompagnamento. Lo sport in chiusura, Coppa Italia di Serie C, secondo turno, il Latina Calcio è di scena allo Zecchini, dove affronta il Grosseto. Si gioca in gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore. Latina e Grosseto tornano ad affrontarsi a distanza di 21 anni dall'ultima volta. Nel 2005, proprio in Coppa Italia, vinsero i nerazzurri. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
7: Questa è Radio Latina.
9: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'olter cardiaco o olter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
10: Aperti anche sabato pomeriggio.
7: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70 80 90. No Stop Mix.
11: One second.

0: Rivivi con noi il meglio della musica del passato, un ricordo tira l'altro su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90, oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18, sistema di infotainment da 12,9 pollici e vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Vieni alla Icar Cupra Garage, via Piave 93, Latina.
7: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR, a Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
8: Italcarni, dal 1960, è una realtà di rilevanza nazionale nella selezione delle carni, per garantire qualità e convenienza ogni giorno. Italcarni.
9: Aprilia, Latina, Nettuno e Sezze.
8: Non perdere le super offerte.
10: Saluto agli ascoltatori di Radio Latina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
11: Dopo lunghe giornate di caldo, anche le regioni centrali vedranno un break dal caldo. La giornata di giovedì infatti vedrà un cambio di scenario. Umide correnti atlantiche facenti capo a una perturbazione porteranno a fasi temporalesche a più riprese con fenomeni forti soprattutto sull'Alto Lazio nella seconda parte di giovedì, oltre a un progressivo netto calo termico. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: questa era l'indimenticabile Sweet Dreams are Made of These, la canzone che ha dato la grande popolarità agli Eurythmics nel 1983, un grande classico senza tempo che non poteva mancare su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Questa è la musica di Radio Latina. Ogni giorno potete ascoltare il meglio della musica del passato. Solo grandi successi come questo era C'est la vie di Robbie Neville.
1: Contro gli scarichi otturati esistono due soluzioni. Una la sconsigliamo. L'altra è chiamare Fageco Ecologia per liberare davvero gli scarichi senza improvvisazioni. Pronto intervento 0773 41 20 54. Fageco Ecologia, dove finiscono i problemi.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
3: Mamma, io mi annoio!
4: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
5: Dentro la città, fuori dal mondo!
4: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
3: Mamma, io sono già in macchina!
4: Info e biglietti su luneurpark.it.
6: Ci sono giorni normali e poi ci sono giorni speciali. Giovedì 10 settembre è il Damn Day. Un solo giorno per vivere il risparmio come mai prima d'ora. Fino al 30% di sconto su tutta la spesa. Non è un semplice giovedì, è l'occasione che aspettavi. Più prendi, più risparmi. Giovedì 10 settembre corri nei supermercati Damn.
7: Fermati, sei da 8:30. Colazione? 8:30. Pranzo? 8:30. Aperitivo? 8:30. Bar, tavola calda, tabacchi, ampio parcheggio e tanti eventi a tema, tutto in un unico posto. Sulla strada statale Appia 40, a Latina, presso distributore Toil. 8:30. Entri per una pausa, torni per il gusto.
8: Hai mai sentito parlare di idrochinesi terapia? Al Medilab San Carlo abbiamo una piscina riabilitativa salata a temperatura costante di 34 gradi per le esigenze di grandi e piccolini. Scopri le nostre attività. Riabilitazioni in acqua per problemi ortopedici, neurologici e post-operatori. Nuoto baby e nuoto junior. Acqua power per la remise en forme. Ginnastica dolce per la terza età. Ginnastica preparto. Sarete accompagnati nel vostro percorso dai migliori professionisti del settore. Vieni a trovarci al Medilab San Carlo, nella splendida struttura in via Milazzo 72 a Latina. Medilab San Carlo, ci prendiamo cura della tua salute.
9: Da Auto Europa, unica concessionaria Skoda per le province di Latina e Frosinone, trovi nuova Fabia e Kamiq. Tue con tasso zero e anticipo zero a partire da soli 185 euro al mese con Cleaver Value, TAN 0, TAIG 1,15%. Affrettati, è una fantastica promozione da non perdere sulla nuova famiglia Fabia e sul City SUV Kamiq. Ti aspettiamo negli showroom Auto Europa di Latina e San Giorgio Aliri, Frosinone.
10: Skoda.
11: Sono le 20:04.

0: Radio Latina passa tutto il meglio della musica del passato, successi indimenticabili come questo degli UB40, era Red Red Wine.
1: Radio Latina. Radio Latina.

0: Abbiamo ascoltato Fergal Sharkey, cantante nordirlandese, con il suo più grande successo, la splendida A Good Heart del 1985.
1: C'è un luogo dove ogni spazio trova la sua forma ed ogni cucina diventa la cucina. Da De Gregoris gli arredi parlano di te e le Veneta Cucine raccontano la tua idea di casa. Promozioni speciali e pagamenti a tasso zero ti aspettano in un vastissimo showroom dove i tuoi sogni si fondono con la realtà. De Gregoris, sulla statale Terracina Frosinone, uscita Capocroce, degregoris.com. Entra nella tua nuova casa. Entra da De Gregoris.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Chuck, motore, azione!
5: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Diagnostica San Tommaso, centro medico polispecialistico, medicina dello sport, fisiochinesi terapia, risonanza magnetica aperta 0.4 Tesla.
9: Promozione esclusiva valida fino al 31 luglio. Sconti importanti su risonanza magnetica e TAC senza mezzo di contrasto, su RX e su ortopanoramica e teleradiografia del cranio.
8: Per maggiori info e prenotazioni 0773 91 30 92.
9: In via della stazione 2 a Priverno, Diagnostica San Tommaso. Direttore sanitario dottor Luigi De Torre.
10: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
11: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Hybrid. Tua a 34.900 euro. Con cerchi in lega da 18. Sistema di infotainment da 12,9 pollici. E vernice metallizzata di serie. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage. Offerta valida fino al 30 settembre.
12: Vieni alla Icar Cupra Garage. Via Piave 93, Latina.
13: Attenzione a tutti i fumatori all'ascolto. Smettere di fumare oggi si può. Anti-Smoking Center, con la sua esperienza ventennale, ti libera definitivamente dal vizio del fumo in soli 20 minuti. Hai capito bene, basta una sola seduta di 20 minuti e potrai finalmente dire addio per sempre al vizio del fumo. Chiamaci subito per un consulto gratuito al numero 0773 41 70 73. Rilasciamo garanzia scritta di risultato. Telefona allo 0773 41 70 73. Anti-Smoking Center, numero 1 nei trattamenti antifumo.
14: GR Latina, i fatti della tua città. Ora in onda su Radio Latina.
15: Buonasera, ben ritrovati da Elisabetta De Falco. 5 poliziotti in servizio presso il commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati e sottoposti a custodia cautelare in carcere in un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma. Gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, concorso esterno in associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma anche peculato falso, concorso nella cessione di droga e accesso abusivo a sistemi informatici in uso alle forze di polizia. Tra le accuse avrebbero inoltre omesso il successivo sequestro di un'intera partita di 50 kg di cocaina. Un piano di climatizzazione per le scuole, un tavolo permanente con sindacati, Unione Province e associazioni dei comuni e un'ordinanza in divenire, è quanto concordato oggi in un incontro che si è svolto presso la Regione Lazio. Presenti l'assessore ai lavori pubblici Manuela Rinaldi e l'assessore regionale alla scuola Alessandro Calvi. L'incontro si è concluso con il recepimento delle proposte dei sindacati, necessario ora programmare il reperimento delle risorse necessarie a finanziare interventi specifici per contrastare il cambiamento climatico. Un piccolo gesto dal grande valore sociale: domani alle 18 in piazza Berlinguer a Latina si terrà la consegna della panchina solidale, progettata con uno spazio centrale dedicato alle persone in carrozzina. L'iniziativa vuole rappresentare concretamente valori di inclusione, accessibilità e rispetto. Nasce con l'obiettivo di contribuire alla costruzione di una città più accogliente e attenta alle esigenze delle persone con disabilità, ribadendo un messaggio importante: la disabilità non è un atto di carità, ma un dovere di equità sociale. I cittadini di Latina sono invitati a partecipare all'iniziativa e a condividere questo momento dedicato a una comunità più inclusiva e solidale. Lo sport in chiusura: Coppa Italia di Serie C, secondo turno. Il Latina Calcio è di scena allo Zecchini, dove affronta il Grosseto. Si gioca in gara secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà ai calci di rigore. Latina e Grosseto tornano ad affrontarsi a distanza di 21 anni dall'ultima volta. Nel 2005, proprio in Coppa Italia, vinsero i nerazzurri. Per ora è tutto, gli approfondimenti su lunanotizie.it.
14: Questa è Radio Latina.
16: Sei celiaco? Nessun problema! Alla Farmacia Fontana a Latina hai più di 200 metri quadri di alimenti senza glutine. Sì, sì, hai capito bene, più di 200 metri quadri! Troverai tutto quello che ti serve. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
17: Aperti anche sabato pomeriggio.
18: Sei su Radio Latina. E ora, 4 dischi 70-80-90. Non Stop Mix.

0: Radio Latina potete ascoltare tutto il meglio della musica del passato in sequenza continua nell'appuntamento Latina Mix. I grandi successi continuano su Radio Latina.
1: Tutte le notizie e gli approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
2: Amici, amici, sono il vostro amico Martufello. Quando a scuola la maestra chiese al figlio di compare Pappino: Crescenzo, cosa disse Ulisse quando sentì il canto delle sirene? A costa fa passare i furgoni dell'azienda Manzi Giovanni, che devono consegnare le mozzarelle di bufala e i fior di latte freschi per le nostre tavole, perché le mozzarelle buone sono buone, ma quelle meglio sono meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo!
4: Inizia l'estate nel modo giusto. Azzomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera Azzomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: L'Hub di FG presenta Invictus, lo sport oltre il risultato. Emozioni, sfide e storie che lasciano il segno. L'8 e 9 settembre torna il premio letterario sportivo Invictus. Martedì 8 a Sermoneta le menzioni Extra Invictus. Mercoledì 9 a Cisterna di Latina il gran finale con la proclamazione del vincitore. Due serate, due luoghi, un'unica passione: raccontare lo sport. Invictus, storie che meritano di essere raccontate.
6: Main partner Ferrovie dello Stato Italiane, con il sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani e della Regione Lazio.

0: State ascoltando Radio Latina, tra ricordi e nostalgia, in compagnia ogni giorno dei grandi successi del passato. Questi erano gli Spargo, gruppo disco olandese che ci faceva ballare nel 1980 con You and Me.
1: Radio Latina,

0: altro bellissimo ricordo con Bruce Ormsby and the Range dal 1986 con The Way It Is, canzone selezionata fra i migliori successi degli anni 80 che potete ascoltare ogni giorno qui su Radio Latina.
1: Radio Latina.

0: Cerchi un usato sicuro e garantito delle migliori marche? La risposta alle tue domande si chiama Autocentro Carrera. Vendita di auto nuove e usate, noleggio vetture a breve e lungo termine. Concessionaria ufficiale Kia, Nissan, Omoda e Jaecoo, DR, Evo, Sport Equipe, ICHX per la provincia di Latina. Ci trovi a Fondi, Terracina, Latina e Formia. Autocentro Carrera, esperienza e affidabilità da oltre 40 anni. Seguici sui social e su autocentrocarrera.it.
1: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
3: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di Fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
4: Amici amici, sono il vostro amico Martufello. Dunque, provate ad immaginare un bel piatto di bucatini con una ricotta qualsiasi. Adesso invece provate ad immaginare un piatto di bucatini con la ricotta Manzi. Sentite? Avete sentito che sono più buoni? Perché il buono è buono, ma il meglio è meglio, non c'è niente da fa. Manzi Giovanni, la bontà garantita.
3: Visita il sito www.manzigiovanni.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Hai subito un danno e non sai come ottenere il giusto risarcimento? Risarciamo è al tuo fianco per aiutarti a far valere i tuoi diritti. Valutiamo gratuitamente il tuo caso e ti seguiamo in ogni fase della tua richiesta di risarcimento, senza alcun anticipo di spesa. Ci occupiamo di incidenti stradali, malasanità, infortuni e danni a persone o cose, gestendo per te assicurazioni, documentazione e adempimenti con un unico obiettivo: ottenere il risarcimento che ti spetta. Risarciamo! Ci trovi a Latina in Piazza Roma 4, 0773 664 1449 www.risarciamo.it.
9: Sono le 21 e 3 minuti.

0: questo non poteva mancare, era Another Day in Paradise, il grande successo del 1989 di Phil Collins. Altri grandi classici in arrivo su Radio Latina.
1: È tutta questione di fibra, ora c'è, perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi, viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it, chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
3: Inizia!
2: Buona visione.
4: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi, Latina. Ti aspettiamo.
5: Da oltre 40 anni il centro diagnostico medico ANXUR si prende cura della salute e del benessere delle donne con pacchetti prevenzione, corsi pre-post parto, diagnosi prenatale, monitoraggi e riabilitazione del pavimento pelvico. Vieni a trovarci nel nostro nuovo reparto di ginecologia in via Lungolinea Pio VI a Terracina. CDM ANXUR, al tuo fianco in ogni momento.
6: Chuck, motore! Azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Problemi cardiaci? Vuoi una risposta in 24 ore? Da oggi alla Farmacia Fontana puoi effettuare un elettrocardiogramma o mettere l'holter cardiaco o holter pressorio con una risposta immediata del cardiologo. Farmacia Fontana è a Latina, 0773 48 47 52.
11: Aperti anche sabato pomeriggio.
12: Sei su Radio Latina.
13: Ora 4 dischi 70, 80, 90. Non stop mix.

0: Abbiamo ascoltato una canzone più bella dell'altra in questo appuntamento Latina Mix. Per il momento ci fermiamo qui. Il meglio della musica del passato in sequenza continua torna più tardi su Radio Latina.
1: I favolosi anni 70, 80 e 90. Oltre ad ascoltarli, puoi anche vederli su Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
2: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione!
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Mamma, io mi annoio.
7: E allora

0: preparati, ti porto all'Uneur Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina.
0: Info e biglietti su luneurpark.it. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
3: No, è mio!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Le più belle degli anni 80 e non solo, c'è molto di più, le trovate qui su Radio Latina. Ogni giorno vi proponiamo il meglio della musica degli anni passati. E se parliamo del meglio, allora non possono mancare gli indimenticabili successi degli Style Council, come questo era Shout to the Top.
1: Radio Latina.

0: la voce indimenticabile di Aretha Franklin su Radio Latina, dove passa in rotazione continua il meglio della musica del passato. Abbiamo ascoltato il suo successo degli anni 80, era Jump to It.
1: Radio Latina.

0: e approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e Velcom è già a casa tua.
2: Centro diagnostico medico ANXUR. Qualità e innovazione da oltre 40 anni. Laboratorio analisi, diagnostica per immagini con TAC, mammografia con tomosintesi, risonanza magnetica aperta, fisioterapia, visite specialistiche, assistenza domiciliare. CDM ANXUR. A Terracina, in via Lungolinea Pio VI, 107.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sono le 22 in punto.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport, senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
3: No, è mio. È mamma, guarda.
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
7: Sei su Radio Latina.
2: E ora, 4 dischi 70-80-90, non stop mix.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: Signore e signori, ecco a voi l'ultimissima collezione di cucine nel rinnovatissimo showroom di Gavillucci Arreda, firmato Veneta Cucine. L'eccellenza del design italiano e le eccezionali promozioni. Il piano Caranto in omaggio e 24 mesi a tasso zero, TAN e TAEG 0%. Veneta Cucine Latina è solo Gavillucci Arreda in via Piave, aperto mattina e pomeriggio anche ogni ultima domenica del mese.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su Litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Fallascosa. 338 73 99 175.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine.

0: Con una sola app potete scaricare e vedere Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna. Restare sempre aggiornati con Luna Notizie. Visitare i nostri social e comunicare direttamente con noi. Scaricate sugli store l'app Mondo Radio Latina. Compatibile anche per Android Auto e CarPlay.
1: Rocco! In un solo negozio e online. Prima infanzia, giocattoli, casalinghi, giardinaggio. Le promozioni Rocco sono imbattibili. In via Isonzo 265 a Latina e su roccobimbo.it. Rocco! Una favola di negozio!
2: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi, Latina. Ti aspettiamo.
3: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
4: Inizia!
3: Buona visione.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sono le 23:05.

0: Radio Latina TV, sul sito radiolatina.it e in modalità HBB TV sul canale 212 del digitale terrestre di Radio Immagine TV. Scopri la Visual Radio diversa dalle altre. Il meglio della musica 70, 80 e 90 la puoi ascoltare e guardare su Radio Latina TV.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Super Cinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Super Cinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Super Cinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Sei su Radio Latina. Ora 4 dischi 70, 80, 90. No Stop Mix.

0: approfondimenti di GR Latina. Lunanotizie.it. Cronaca, politica e sport locale. Lunanotizie.it. Farmacie di turno, meteo e tante info di pubblica utilità. Lunanotizie.it.
1: Mamma, io mi annoio!
2: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
3: Dentro la città, fuori dal mondo.
2: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
2: Info e biglietti su luneurpark.it.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e... Belcom è già a casa tua.
5: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo su litorale Pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175.
6: Chuck, motore, azione!
7: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

0: Per ascoltarci su Alexa in modo immediato e veloce, basta pronunciare al vostro smart speaker Alexa, applica skill Radio Latina e da quel momento, con un solo comando, potrete sintonizzarvi facilmente sul vostro dispositivo dicendo solo Alexa, metti Radio Latina.
1: Immergiti nel mondo dei sogni. Lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
2: Inizia!
1: Buona visione.
3: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie. La tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi. Latina, ti aspettiamo.
4: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Velcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Velcom è veloce e conveniente. Visita il sito velcom.it. Chiamaci e... Velcom è già a casa tua.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
7: Dentro la città, fuori dal mondo!
6: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: No, è mio! Papà, papà, guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: È mezzanotte e 7 minuti.

0: Radio Latina è sempre con te, dove, quando e come vuoi.
1: Come vuoi.
0: Non solo in auto, ma anche a casa e dal tuo smart speaker Amazon e Google. Se hai Amazon Echo, basta dire
1: Alexa, metti Radio Latina.
0: Mentre per Google Home,
1: ok Google, metti Radio Latina.
0: Ascoltare Radio Latina è sempre più facile.
2: È tutta questione di fibra. Ora c'è. Perché non usarla? Contatta Belcom e subito a casa, in ufficio, dove vuoi. Viaggerai fino a 2.5 giga. Film, giochi, calcio e sport senza più interruzioni. Belcom è veloce e conveniente. Visita il sito belcom.it. Chiamaci e Belcom è già a casa tua.
3: Sabato 19 settembre il centro commerciale Latina Fiori compie 30 anni e li festeggia con te. Dalle 16.30 il Family Live K-Pop Show e dalle 17.30 90 Wonderland con i Laser Heroes, il primo format anni 90 d'Italia. Ingresso libero, 30 anni di storie, la tua è una di queste. Latina Fiori, Viale Nervi, Latina, ti aspettiamo.
4: Immergiti nel mondo dei sogni, lasciati trasportare dalle emozioni. Tutte le prime visioni sono in anteprima al Supercinema di Latina. Con l'innovativa amplificazione digitale e le sale con schermi fino a 15 metri, ti sentirai catapultato in scena con i tuoi attori preferiti. Supercinema è aperto tutti i giorni a Latina, in Corso della Repubblica 279. Supercinema.
5: Inizia!
4: Buona visione.
6: Vuoi vivere un'esperienza straordinaria? Vieni alla scuola di volo dell'Aeroclub Red Baron. Diventa pilota con i nostri corsi di elicottero, aeroplano, autogiro e deltaplano. Scuola certificata Aeroclub d'Italia. Istruttori altamente qualificati, percorsi a bassi costi, con pagamenti dilazionabili. E se vuoi fare un dono veramente originale, regala un volo sul litorale pontino per un successo assicurato. Aeroclub Red Baron. Assalto di fondi in via Falascosa. 338 73 99 175. Latina e la sua provincia non sono solo un posto dove vivere. Sono strade, comuni, piazze, musica, giornate di lavoro, weekend, traffico, mare, amici, storie. E Radio Immagine vuole ascoltarle più da vicino. Nasce Radio Immagine Club. Il club di chi non vuole solo ascoltare la radio, ma vuole entrarci per scegliere la musica, partecipare ai giochi, ricevere inviti agli eventi che contano, disporre di vantaggi e offerte uniche, segnalare quello che succede nel territorio, vivere Radio Immagine da protagonista. Iscriverti è semplice. Vai sul sito di Radio Immagine, cerca Radio Immagine Club ed entra anche tu. Radio Immagine Club. Non ascoltarla soltanto. Entraci.
7: No, è mio!
8: Guarda questo video, fa troppo ridere.
9: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
10: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.